0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:41.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3:26.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta.

dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

storia ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6:54.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sono le 7 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Sei su Radio Super e si sente.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.
4: Sono le 9:02.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Stai ascoltando Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 10 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

crederò che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: la pubblicità. Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 11:53.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: E il mio sempre, inquietudine.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.

A parte che dovrei rifarla per tanti laghi dove mi sentono. Buongiorno, anzi oserei dire buon Giorgio, come state? Bene? Anch'io, sono le 12 e 4 minuti primi in questo istante e va in onda un'altra puntata del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Oramai il condimento del programma lo sapete, come avete trascorso questa prima parte della giornata. Noi ieri sera, visto che vi trasmetto dalla piccola sala ovale dell'Emirato di Polaveno, abbiamo avuto un bel temporalino verso mezzanotte con una bella quantità di pioggia, però ecco, ci ha fatto dormire bene stanotte, però stamattina fa nuovamente caldo e le previsioni dicono prepariamoci al peggio, perché durante il weekend qui da noi in montagna arriveremo a 35 gradi, per cui giù in mezzo ai campi aspettatevi anche una quarantina di gradi, quindi imperativo non muoversi, se potete statevene a casa, ma un ventilatore, un minimo di aria condizionata all'ombra, ma non fate gli eroi, perché il corpo oltre una certa temperatura soffre, perché ripeto, quando abbiamo 37 già abbiamo la febbre. Calcolate che il nostro corpo viaggia sui 37 gradi, ad avvertirne 40, insomma, può creare dei problemi. Infatti ci sono già i primi problemi di intasamento in alcuni pronto soccorso degli ospedali anche qui della zona, per vari malori, niente di grave, comunque dovuti al caldo. Bene, siamo in diretta dal canale 787 della nostra fantastica televisione, dove ovviamente, essendo una radio, non mi vedete, per fortuna, meglio così, è per quello che il programma è successo, e soprattutto c'è sempre un numero telefonico da comporre se volete magari fare due chiacchiere con me, non è imperativo, mi farebbe piacere, il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Aspetto le vostre telefonate, con i vostri saluti, con i vostri abbracci. Naturalmente anche oggi ci racconteremo qualcosa, daremo qualche notiziola, e daremo la linea naturalmente anche ai nostri sponsor e naturalmente la linea a voi ogni volta che vorrete chiamarmi.

Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella

0: E noi andiamo subito a sentire la prima telefonata. Pronto?
1: Pronto, volevo salutarti, Giorgio.
0: Buongiorno per tutto il giorno, grazie per i saluti. Siamo sei in piazza o sei già a mangiare la pappa?
1: Mangiare la pappa.
0: Mangiare la pappa, poi si va a lavorare e via. E via. Allora, grazie, naturalmente questo è il mio amico Simon che domenica pomeriggio mi ha fatto un simpatico regalo, mi ha confezionato due piccole mini sigle intitolate Maledetta Canottiera, una versione lenta, una versione un pochino più veloce, peccato che ovviamente dal telefono a qui non riesco a trasmetterle, per cui grazie anche per la foto versione papa che mi hai fatto ieri sera quando,
1: sì, ma adesso ne modifico altre, vedrai,
0: quando mi sono affacciato alla finestra a dare la benedizione a Urbi ed Orbi, per cui io ti auguro buon lavoro.
1: Vedrai te che adesso te ne preparo altre di foto.
0: Aspetto i tuoi regali e le tue sorprese, ok?
1: Però ti ho dato giù la foto quella lì con la fascia da sindaco perché è più bella, quella non si vede bene.
0: Quella con la faccia da sindaco, va bene. Aspetto novità, ok?
1: Adesso ti faccio diventare suora.
0: Vabbè, suor Giorgio Conti, va bene.
1: Suor Giorgio,
0: Samuele, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio. Fai bravo, buona giornata. Ciao.
1: Anche te, ricordi.
0: Certo, so tutto. Ciao.
2: Busso tre volte un giorno alla tua porta.
0: A proposito, io poi rimango sempre indietro con i mestieri, per cui mi hanno detto subito che dobbiamo fare questa cosa. E grazie che partite subito con le vostre telefonate, poi io come sempre in ritardo, e allora facciamo così.
3: Messaggio promozionale.
0: Siccome peraltro so che è anche all'ascolto, almeno sente la sua pubblicità, perché di solito è in giro per l'Italia, mando un saluto, un abbraccio alla GFP RAC, azienda che si trova qui a Polaveno, e che è un'azienda importante in tutta Italia, una delle prime 5 nel settore, nasce in realtà 50 anni fa, ma ovviamente in questi 50 anni si è sempre evoluta, aggiornata, ampliata. E questa azienda che cosa fa praticamente? Tratta tutto quello che è la componentistica meccanica per l'elettronica, a partire dai famosi armadi che chiamo io i GFP RAC, a tutta una serie di prodotti e di lavorazioni che potete consultare tranquillamente andando sul catalogo che potete scaricare da internet. Lì trovate naturalmente molte foto sui vari reparti, sui vari tipi di lavorazione e tutto il catalogo dei prezzi prodotti. Ringrazio il mio amico Nicola Palini, che ormai è il quarto mese che ci accompagna in questo viaggio. Ricordo che GFP RAC si trova in via Artigiani 40 a Polaveno, Brescia, con telefono 030 84 453.
3: Fine messaggio promozionale.

0: Prossima telefonata in arrivo, pronto.
1: Un salutone caro dall'amico della regia. Siamo qui in regia e ti volevamo salutare. Ma con questo caldo.
0: Ma il mio amico è il Pier Silvio Berlusconi della Bassa.
1: Bravissimo, è proprio lui, quello lì, angolo calabrese.
0: Angolo calabrese. Guarda, sai quanto mi spiace aver perso quella fetta d'Italia lì, perché avevamo fatto breccia anche lì, però ci accontentiamo dei calabresi che sono qua.
1: Va benissimo.
0: Silvio,
1: perché quello che si trasferiscono per arrivare qui poi a ascoltarti, credimi, vanno su tutte le lumezzane.
0: Ah, meno male, meno male. Sei lì da solo o hai buona compagnia?
1: Ho ancora buona compagnia di Ilario, che sta facendo alcune prove, che ti saluta. Saluta tutti gli ascoltatori, vi mandiamo un grande abbraccio e vi diciamo restate al caldo, che prima o poi passerà, ma è la sua stagione.
0: Esatto, per cui insomma non lamentiamoci sempre, dai.
1: Non lamentiamoci,
0: Silvio,
1: sempre.
0: Porta il mio abbraccio a tutta la Super TV Family e okay. Un abbraccio forte forte a te. Ciao Silvio. Ci sei Silvio?
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E tra un Fernando e l'altro andiamo a collegarci con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. La solita rompiscatole piena d'acqua.
0: Come piena d'acqua?
1: Il lago è tutto mio.
0: Ah, il lago più grande. Io sono Giorgio del Lago Maggiore, lei invece è Lucien dal lago di Garda, anzi dalla città di Garda che dà il nome a tutto il lago. Quanto avete speso per sponsorizzare tutto il lago? No, perché dico, è importante, è il lago più grande d'Italia e Garda gli ha dato il nome.
1: Giusto.
0: Come stai?
1: Ti saluto.
0: Grazie.
1: Voglio abbracciarti perché sei una persona fantastica e dopo lascio il posto agli altri, però... un saluto volevo dartelo.
0: Assolutamente. E ricambiato con tanto tanto tanto affetto, ok?
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: bella donna, ti voglio bene.
1: Sono contenta.
0: Meno male, ti voglio bene. Ciao Lucien.

0: E allora salutiamo tutti i Fernandi e le Fernande che ci sono, anzi saluto la mia amica Fernanda qua in quelle di Polaveno e gli Abba. Io spero che su dalle loro parti faccia un pochino più fresco, se no non si riesce a congelare il salmone. Dunque, sì, va bene.
1: Messaggio promozionale.
0: Corri, corri, così arriviamo tranquilli a esaurire anche quelli che sono i nostri sponsor. Si è aggiunto dal primo di questo mese un grande amico, un grande nome all'insegna dell'ottica. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Nei suoi due punti vendita, lo ricordo, uno a Cazzago, nel cuore della Franciacorta, in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085, l'altro invece lo trovate a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. E lì potete naturalmente sottoporvi a un test visivo computerizzato che andrà a rilevare tutte le problematiche del vostro occhio. E io continuo a insistere anche qui sul discorso della prevenzione. Così come fai la prevenzione del tumore, così come fai la prevenzione per la prostata, bisogna fare prevenzione anche per gli occhi, perché spesso quando ci accorgiamo di vederci poco non è che è troppo tardi, ma se avessimo imparato a fare un controllino prima magari non saremmo arrivati a questa situazione, comunque risolvibile se affidate nelle mani di un esperto, visto che l'attività la svolgono da 60 anni. E se andate naturalmente a nome di Radio Super, per voi ci sarà un trattamento particolare. Sconti peraltro in questo periodo sugli occhiali da sole dal 20 al 40%, naturalmente per, non per gli ultimi modelli, ma magari per i modelli dell'anno scorso, perché adesso con questo sole veramente ti brucia anche le pupille. È importante avere un occhiale da sole con il filtro giusto che trattenga i raggi UVA, cosa che ovviamente non fanno quegli occhiali che comprate in spiaggia, ok? E allora, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: mi dicono che abbiamo una telefonata, è vero? Pronto?
1: Buongiorno, sono la Nilla da Bergamo.
0: Buongiorno Nilla, come la mi sta la mia signora?
1: Sto.
0: Non mi dica che ha caldo.
1: Vabbè, no, insomma, non mi lamento.
0: Ecco, dai.
1: A parte che io sto in casa, non esco perché come faccio a portare tutto in casa.
0: Come faccio io? Prima almeno uscivo un po' a correre, ma chi corre adesso?
1: No, sono andata domenica, siamo usciti a pranzo con mio figlio, io andiamo lì in una trattoria e poi siamo venuti subito a casa. Volevo neanche andarci perché tanto mangio bene anche. E papà basta, dopo siccome faccio tutto portare da fruttivendo che vende un po' di tutto, lui le mie cose e allora...
0: E quindi praticamente non sei neanche costretta a uscire?
1: No, non sono uscita né ieri né oggi.
0: La notte riesci a dormire?
1: Io dormo perché sono in prendo delle dopo aver fatto l'intervento 3 anni fa, cosa prendo la mestarzipina alle 8.
0: Sì?
1: E dormo, mi sveglio la mattina alle 7.
0: Ma che bello, guarda, fare una dormita così intera.
1: Almeno quello di buono c'ho.
0: Ecco.
1: Ho dormito poco una volta la notte perché ho avuto un piccolo battibecco con mio figlio la sera alle 10, ma e l'ora dopo non dormo, ecco.
0: E sti figli qui che ti fanno ogni tanto ancora un po' arrabbiare.
1: Però no, sono scemate, perché poteva dirmelo, siamo stati a pranzo insieme. No, la sera a 9:30 quello zap, perché ero andata, e allora niente, dopo no, ma invece stamattina alle 7, ecco, erano già le 7.
0: Perfetto,
1: perché
0: guarda.
1: Io, avendo fatto l'intervento, la mamma era 3 anni fa, così prendo ancora, poi prendo anche delle goccine prima di andare a letto, ecco.
0: Ah, tranquilla, anch'io prendo le mie goccine prima di dormire, sempre.
1: Ah sì?
0: Allora,
1: quante ne prendi?
0: Una ventina.
1: Addirittura, ma di che cosa prendi te?
0: Ah, so che si chiama Minias.
1: E il mio qualcosa di... non riesci a dormire.
0: Ma ti dirò una cosa.
1: Soffri di insonnia? No, io prima non prendevo.
0: No, sai qual è il mio problema? Che per 40 anni io sono tornavo a casa alle 3 di notte, dalle serate, e adesso certo. Se non le prendo io fino alle 3, alle 4 non dormo. Per cui...
1: Ecco.
0: Purtroppo...
1: Però dormi dopo, sì.
0: Cioè, certo. Allora, le mie 6 ore a me bastano quelle. Dormite bene, meglio. Ecco. Poi magari, ripeto, non è che mi sto sul divano un po', però ecco...
1: Ecco, io mi addormento sul divano, dopo vado, ieri sera alle 10 sono andata a letto.
0: Hai fatto il cambio letto ieri sera alle 10?
1: Con questi telefonini ogni tanto al ciappo, non so cosa mi è uscito, non lo so.
0: Niente, io ti auguro una buona giornata.
1: Non ho capito, prova a ripetere, che cosa poi? Sto parlando con...
0: Ci sei?
1: Va bene.
0: Ci sei?
1: Sto mangiando le ciliegie perché ho fatto la pasta io.
0: Ah, bene.
1: La pasta al pomodoro, poi mezza crescenza, che la metto nel fornetto addirittura con lo zucchero.
0: Senti, non dirmi queste cose che io non ho ancora mangiato, grazie.
1: Sto mangiando le ciliegie perché piano piano...
0: Una tira all'altra.
1: Tanto sono da sola.
0: Ti mando un bacio grande.
1: Grande anche contraccambio.
0: E buona giornata.
1: Io sono sempre sul 118, né?
0: Certo, certo.
1: Va bene.
0: Resta lì.
1: Okay. No, resta lì e non, ogni tanto va via, ma un secondo poi ricompare.
0: Resta lì che io ci sono, ok?
1: Buongiorno.
0: Buona giornata.
1: Un abbraccio, Giorgio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: respiro.
1: Anima mia, portami a casa mia. Pronto?
2: Ciao, ciao Giorgio.
1: Con chi sono in linea?
2: Sono Dorotea e Beppe da provincia di Lodi.
1: Buongiorno dalla provincia di Lodi.
2: Senti, abbiamo visto, è venuto il Papa sabato.
1: Davvero?
2: Sì, sì, è vero, l'ho detto anche a Pierangelo.
1: Sì, sì.
2: È andato a Sant'Angelo Lodigiano e a Pavia.
1: Ma dai, che bello!
2: Però noi non siamo andati perché c'è il caldo e poi...
1: Beh, allora, sono giornate in cui uscire o devi, se no è meglio stare a casa.
2: Sì, bravo, infatti abbiamo visto in casa, a me degli amici nostri hanno detto che è un bollaccione, ecco.
1: No, ma tutti mi dicono una persona molto alla mano, ecco. Per cui
2: sì, sì, è vero.
1: Ecco. Un giorno faremo anche il sondaggio, ma in autunno, quando riprenderemo a fare le cose serie. Sì. Qual è il Papa che vi è piaciuto di più? Oggi no, oggi parliamo di estate, parliamo di vacanze, parliamo
2: sì,
1: di mare.
2: Sì, è vero, hai ragione.
1: Allora mi mandi
2: bene,
1: un
2: io ti saluto.
1: E io ti mando un bacio enorme, enorme, enorme. Buona estate.
2: Sì, ciao.
1: Ciao bella donna, ciao.
2: Ciao.

0: Più che anima mia, ci sono tante anime in pena per il caldo che non sanno più dove andare a fare l'uovo. Pronto?
1: Volevo dirti una cosa, Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Io qui il televisore non ho l'audio. Come mai? Non so gli altri amici.
0: Allora, mi hanno già chiamato in parecchi e non hanno problemi. Cos'è successo? Dimmi.
1: Non ho l'audio.
0: Cioè,
1: ti sento adesso per telefono, ma la trasmissione non la sento.
0: Ma il canale 787 ce lo prendi?
1: 787, la Leonessa è lì presente, tutto. Non so, il video c'è, la Leonessa,
0: certo,
1: come sempre, ma non sento niente.
0: Oddio, non ho la più pallida idea di cosa possa...
1: Non ha telefonato nessuno, sarà solo il mio televisore, ma gli altri canali li sento.
0: Non lo so, perché finora hanno già chiamato 4-5 persone.
1: Ma pensa.
0: Da Bergamo, da qui della provincia di Brescia, e qui da, sì, Polave hanno chiamato, sì sì.
1: Si vede che Cremona oggi è sfortunata, perché adesso...
0: Hanno appena chiamato da Lodi, per cui voglio dire, no, se chiamano.
1: Sì, no, qui c'è la Leonessa, come sempre, il 787, però adesso ti sento perché ho telefonato.
0: Certo, allora...
1: Ma la trasmissione non la sento. Ho sentito le tue ultime parole che hai detto, è per giocare.
0: Ok. Ecco.
1: E poi è venuto nero lo schermo e non ho più sentito niente.
0: E Leonora mi dice, io ti sento. Mi ha appena mandato un messaggino, quindi siamo, sì, nella zona della Bassa Bresciana. Quindi, secondo me, la tua Leonessa deve essere operata le tonsille.
1: Può darti. Niente, aspetto con tranquillità, non lo so perché. No, se fosse il televisore,
0: certo,
1: non sento neanche gli altri canali, invece no. E poi fino a mezz'ora fa, fino a mezzogiorno in punto, io... Anche l'ho sentita suonare stamattina,
0: certo, certo,
1: che ho acceso la Leonessa, che è la radio, vero, eccetera, eccetera. E adesso per un momento è andata via. Niente, ascolta, io ti saluto, ti ringrazio.
0: Ti abbraccio e magari nel giro di pochi istanti torno, spero, ok?
1: Speriamo, scusa la telefonata anomala.
0: Fa niente.
1: È così.
0: È un piacere.
1: Un abbraccio, Giorgio.
0: Un bacione,
1: ciao.
0: A te, ciao Carla.
1: Che ti ho sentito.
0: Anch'io, dopo. Anch'io. Ciao.

nella versione di Claudio Baglioni, però insomma questa Anima Mia era un po' disordinata, c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu, cioè almeno se sei una donna di una certo, prima di uscire di casa mia mamma mi ha sempre detto fai il letto. Infatti io tutte le mattine la prima cosa che faccio dopo aver arieggiato è faccio il letto di casa, perché la fissa di mia mamma, metti che stai male, devono entrare in casa tua, trovano il letto ancora sfatto, che figura, Voi siete di quelle che fanno subito il letto la mattina o se lo fanno comodamente quando vogliono o tirano avanti e indietro le coperte? Ditemelo al 351 40 41 42 3. Ieri sera su Mamma Rai un concerto meraviglioso dedicato alla vita, con tanti artisti grandi che hanno fatto grande la musica italiana, con un ricordo particolare al grande genio musicale di Ennio Morricone.

0: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ma come mai parti così pacata?
1: Volevo solo dirti che
0: in punta di piedi.
1: Io il letto lo faccio sempre la mattina. Non mi piace tirare sulle coperte tanti come quando vanno. No, non voglio.
0: Brava.
1: Starei male tutto il giorno.
0: Brava. E poi ti dirò, mia mamma diceva, scusa la parola, che sono un po' fighetto. Perché io il letto deve essere fatto in un certo modo, con le lenzuole belle tirate, non le spiegazzate.
1: Non dirmi queste cose.
0: Il cuscino messo come voglio io, sì. Sono un po' fighetto.
1: Infatti i miei ragazzi mi dicevano sempre, anche quando erano più piccolini, ma io non capisco, tu ti cacci anche sotto il letto per tirare le lenzuola. Ah, fa che quando saltiamo dentro non sono ancora uguali.
0: Invece, poi c'è di bello una cosa. Che io, come mi addormento, non mi muovo di notte, per cui non è neanche sfatto.
1: Io mi alzo è come se fossi andata neanche a letto.
0: Però mi piace tirarle indietro, arieggiare, poi rifarlo, tanto sculpo.
1: No, anch'io,
0: ecco, anch'io. Noi casalinghe sono le poche cose che dobbiamo...
1: Il genero una volta ha detto che se ci pensava qualche anno fa, mi cercava magari un posto, sai, quelli che mettono i letti in esposizione.
0: Sì.
1: Lì, guarda, non avrebbero avuto una pecca fuori posto. Mi piace, ma mi piace proprio farli.
0: Allora,
1: fare i letti.
0: Io, sai perché ci metto passione? Perché poi ci dormo io, quindi meglio lo faccio e meglio dormo.
1: Poi quando sono qua da mia figlia ne faccio... 1, 2, 3, 4.
0: Ti tiene allenata?
1: Sì, e poi più faccio il mio, ne faccio 6.
0: Ah, però, insomma, non c'è male. 6 letti al giorno levano il medico di torno.
1: Dici? Difatti, vedi, io sto bene, gli dico sempre. Beh, se per caso muoio, che quel giorno lì ho fatto i letti, dovete dire, mia nonna sarà felice perché prima di morire ha fatto i letti.
0: Esatto, esatto. E un'altra cosa che io devo fare subito, lavare i piatti, subito.
1: Anch'io, anche se è solo un piatto, un bicchiere.
0: Fa niente, io non... perché se li lasci lì andare la sera poi si fa la crosticina e ci metti...
1: Sì, no, ma
0: ecco,
1: è vero.
0: No. Ripeto...
1: E dopo tutti abbiamo le nostre manie, se
0: certo.
1: Magari un'altra fa quello che noi non lo facciamo, cioè viceversa, insomma. Ecco,
0: che non faccio volentieri perché sono allergico alle polveri, ma proprio perché sono allergico devo farle.
1: E anche quella è l'unica cosa che a me non mi piace tanto, stirare mi pesa un po'.
0: Anche a me, molto, molto assai.
1: Mi pesa.
0: Infatti vado molto di magliette, quelle stretching che... di polo, di...
1: Però sai, quando stendo, io stendo tutto perfetto, quando li ritiro non sembrano quasi stirati.
0: La mia mamma mi insegnò, meglio stendi, meno stiri.
1: Pot, è vero.
0: E anche lì ci vuole, è un'arte, dai.
1: Pot, sì. E dopo mia figlia mi dice, mamma, io stendo per 5, non posso fare come te, perché se sto lì...
0: La perfettina.
1: Ho anche freddo tante volte, no, se glieli stendo io sì. Si sente lei e fa porta cerco, ma non è che posso star lì,
0: certo,
1: con tutte quelle lavatrici che fa ogni giorno a tirare fuori. Mamma mia, che si dastro. Vabbè.
0: Signore, e lì in valle come va il tempo?
1: Ma io stanotte ho dormito, ho lasciato aperto tutto, anche la porta d'entrata, ho detto se arriva su qualcuno lì per quelle scale mi ventono dentro, mi portano anche via, non mi accorgo.
0: Ma anch'io, però dico almeno sentono per rubare, quantomeno non mi sfasciano la porta. Ecco.
1: Però ho dormito.
0: Bene,
1: ho dormito,
0: dai.
1: Anche bene, nonostante il caldo, ho dormito bene.
0: No, qui ho fatto un bel temporalone a mezzanotte con un bello scroscio d'acqua e...
1: Quale 7?
0: Ah, ecco, è passato prima da te.
1: Alle 7 e dopo è venuto su, gliel'ho detto io, vai su con l'avelo che c'è su.
0: Brava Rita, ti amo di più oggi.
1: Ciao Giorgio,
0: ti mando un bacione grande. Ciao Rita, ti voglio bene. Ciao
1: anch'io, grazie,
0: sei speciale. Ciao.

0: Mamma mia, senti questi cori da pelle d'oca. Meno male che almeno la musica fa venire la pelle d'oca. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio, sono Cristina da Brescia.
0: La mia Cristina insegnante.
1: Sì, bravissimo, ah. Ti ho sentito la settimana scorsa.
0: Sì, e mi hai veramente...
1: parlato un po' di scuola.
0: No, ma poi mi hai riempito di elogi, guardami...
1: Perché te li meriti.
0: No, allora, sono ingrassato 10 kg io dopo la tua telefonata.
1: Ah, bene, bene, ma questi sono chili che fanno bene, quelli dell'autostima fanno bene.
0: Esatto. Come sta andando la tua estate?
1: Allora, la mia estate sta andando bene, tra pochi giorni adesso si finirà scuola e poi, visto che oggi si parla di estate, ho detto adesso se chi è in sento Giorgio così gli racconto un pochettino come va la mia estate, quella della mia famiglia. Dunque, io ho tre figli, Giorgio.
0: Sì?
1: Uno che vive in Giappone.
0: Dove?
1: Da 2 anni, adesso sono 2 anni che vive in Giappone, era già andato durante l'università, quando studiava economia e commercio era andato per 2 anni a fare degli stage lavorativi.
0: Ma si trova bene?
1: Si trova troppo bene, si
0: ma
1: trova
0: pensa?
1: Così bene, che la mia paura è che non mi torni più indietro. Adesso ho trovato la fidanzata giapponese e quest'estate ce la porta per conoscerla.
0: Ma dai, che bello!
1: No, sono contenta.
0: Che
1: sono
0: bello,
1: molto contenta,
0: che bello!
1: Sono contenta, no, ma sono contenta per il fatto che lo sento felice. Lui lavora, fa delle collaborazioni lì in Giappone con questo signore che ha, adesso non chiedermi esattamente
0: certo.
1: Di cosa si tratta perché è tutta economia. Ed è praticamente un bureau della Ca' Foscari di Venezia, dell'Università di Venezia.
0: Ah, però.
1: E ecco, perciò insomma lavora lì e poi lavora un po' ancora per Milano perché mi dice mamma se torno a casa è giusto che mi tenga i clienti.
0: Un piedino anche di qua.
1: Sì,
0: beh direi hai un ragazzo da ammirare.
1: Sì, no, è un bravo, lui è media social manager, questo è il suo lavoro insomma che faceva qua a Milano, eccoci. E dopodiché ho una figlia insegnante anche lei.
0: Dai.
1: Ho due gemelle di 27 anni, una è una maestra elementare e quest'anno lei andrà in Sudafrica, ha deciso che
0: a lei tutti qui dietro l'angolo, sì, perfetto.
1: Dietro l'angolo, sì, e l'altra che invece è stata a Pasqua a trovare Edoardo in Giappone. Andrà a Lanzarote, hanno deciso.
0: Beh, questo almeno è qui alle Canarie, dai.
1: Ecco.
0: Io Sudafrica. Me ne andrò a.
1: Io mi accontento di andare a Sirmione, io ho la casa al lago lì, perciò io mi accontento di andare lì, io lì sto benissimo.
0: Allora, io dico sempre, la seconda casa deve essere comoda da raggiungere.
1: Bravo, mi piacerebbe anche avere una casa al mare, ma al mare andrei veramente pochissimo.
0: Sfrutti di meno.
1: Fine settimana, poi appunto facendo l'insegnante adesso posso goderla un pochettino. L'unica cosa che mi dispiace è che la mia mamma Maria non se la sente di venire, sennò potremmo passarci veramente l'estate là. Poi ho un bel giardino, perciò potrebbe stare molto tranquilla, al fresco, anziché stare al caldo di Brescia, però insomma non è più abituata a muoversi.
0: Beh sai, poi le mamme si sono ancorate alla loro casa, ai loro ricordi.
1: No,
0: alla
1: lei
0: loro...
1: ormai da tanti, noi siamo andati tanti anni, proprio da quando siamo nate noi figlie, siamo andati tanti anni in Toscana, tantissimi anni a Marina di Massa. Ma oramai insomma è un po' di anni che non se la sente più.
0: Insomma è giusto accettare e rispettare le scelte.
1: Allora io ecco troveremo il compromesso, farò qualche giorno al lago, qualche giorno con la mamma, poi mio marito lavora comunque tranne 15 giorni lavora tutta l'estate.
0: Quindi non sarà abbandonata insomma.
1: Ecco. Lui, non posso abbandonare. Poi ho il gatto, perciò bisogna anche stare qua col gatto.
0: E insomma sei messa bene. Per fortuna che
1: i figli... Infatti ho detto ai miei figli, voi siete a spasso, io devo stare qua col gatto, perché il gatto è abituato, lui gira tutto il giorno, ma è abituato poi a dormire a casa. Perché...
0: Devi fare la badante insomma.
1: Devo fare un po' la badante, sì, a mamma, marito e gatto.
0: Scusa la mia curiosità, le gemelle sono le gemelle quelle che sono uguali o diverse?
1: Allora, le mie gemelle erano in 2 sacchi e 2 placente, perciò mi hanno detto che sarebbero state le false gemelle, mi hanno detto si assomiglieranno come 2 sorelle, invece, dunque le mie figlie hanno 27 anni,
0: sì.
1: Recentemente hanno scoperto che pur essendo in due sacchi e due placente, possono essere gemelle omozigote e non eterozigote.
0: Ok.
1: Omozigote vuol dire che è una cellula che si divide in due,
0: certo.
1: Eterozigote sono le due cellule, ecco. E le mie figlie sono identiche.
0: Che bello.
1: Identiche, identiche. Hanno ovviamente un carattere molto molto diverso, però sono veramente, poi vivono, hanno un rapporto bellissimo proprio. Vivono, non dico proprio in simbiosi, che non sarebbe neanche positivo,
0: esatto,
1: per l'altra, ecco, però fanno tutto insieme, si vogliono molto bene, poi hanno scelto due strade completamente diverse, una ha scelto l'insegnamento, mentre l'altra ha scelto, lei ha fatto l'Accademia d'Arte, ma non come artista, lei ha fatto didattica dell'arte, didattica e comunicazione dell'arte,
0: okay.
1: Perciò lavora nei musei, fa dei progetti, dei laboratori per i bambini, poi ha fatto la guida, adesso sono un po' di anni che fa la guida a Palazzo Martinengo qui a Brescia, e ha fatto la guida per la Mostra Liberty, ne avrai sentito parlare.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Ecco. E perciò ecco, hanno scelto indirizzi.
0: Cristina, io direi che sei una donna e una mamma fortunata.
1: Fortunata, no, io infatti non smetto di ringraziare il Signore, perché veramente credo di essere tanto tanto fortunata.
0: Però ricordati, vuol dire che qualcosa hai seminato tu, perché la fortuna non viene a caso.
1: Allora, io spero di aver seminato, ecco, bene, e devo essere sincera, i frutti adesso li sto vedendo, però purtroppo ho visto anche appunto nella scuola genitori che hanno seminato bene.
0: Lo so, sono le compagnie fuori che poi, sì, lo so,
1: sì,
0: lo so.
1: Ecco, quello forse magari ci sono fragilità nei ragazzi così, perciò a volte le compagnie, giustamente come stai dicendo, sono molto molto pericolose.
0: È vero.
1: Allora, ecco. Va bene,
0: Cristina, grazie della bella chiacchierata.
1: È stato un piacere, come sempre. E va bene, ti saluta la mamma.
0: Porta un abbraccione grande, grande, grande, un bacione da parte mia. Ciao Cristina.
1: Grazie, Giorgio.
0: Ciao.
1: Buona continuazione. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ma buongiorno. Come,
1: buongiorno.
0: Come si sta a Taleggio sul Mincio? C'è odore di formaggio.
1: A Taleggio, che odore di formaggio e di sole.
0: E non oso pensare a adesso, poi nell'arrivare luglio, quanta gente arriverà, perché tutto sommato giugno, ma luglio, ragazzi miei, ormai siamo alle porte. Poi con questo caldo, credimi, anche chi non ha voglia va a cercare il fresco, va a cercare la gita fuori porta. Sei in una bella città, complimenti.
1: Sì, grazie.
0: Lo so che
1: piena di sole.
0: Non l'hai fatta tu la città, però vivi in una bella città. Hai nostalgia dei tuoi luoghi di nascita?
1: No.
0: No, anche no.
1: No.
0: Sto bene qui.
1: Sto bene qui, al fresco.
0: E allora ci daremo un appuntamento per un bel gelato verso sera, a luglio o agosto, quando verrò a Borghetto.
1: Ecco, va bene.
0: Io ti mando un bacio grande e salutami tutto Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.
1: Peccato che non vedo ancora il canale, quello è il discorso.
0: Però ci siamo sentiti, dai, questo è molto bello.
1: Ci siamo sentiti. No, perché volevo dedicare una canzone a mio figlio per il giorno 3 luglio, perché è il suo compleanno. E così non posso neanche...
0: Ma magari entro il 3 luglio arriva il miracolo.
1: Magari.
0: Abbi fede.
1: Ecco.
0: Abbi fede. Come dicono, tieni duro che vedrai che qualcosa.
1: No, mi dispiace.
0: Certo.
1: Giorgio, mi dispiace, perché come mai hanno cambiato così tanto Super TV?
0: Non lo so, ti dirò, la cosa ha colto di sorpresa anche me, perché ero partito per un weekend di meditazione in convento, sono stato in un convento di clausura per 4
1: sì.
0: giorni. Quando
1: sì.
0: sono tornato ho trovato tutte queste novità, però non so spiegarti, perché sai che io vivo come San Marino,
1: sì.
0: sono indipendente sulla mia montagna, quindi non so,
1: sì.
0: non so cosa succede alla base.
1: Perché prima anche c'era Acerbis,
0: certo.
1: lo conosci Acerbis, no?
0: Quello dell'olio, certo, un amico carissimo, sì.
1: Su 170.
0: Esatto.
1: Infatti quella mattina lì ordinavo l'olio, allora mi ha detto la moglie che sono adesso su Canale Italia sono.
0: Ok. Allora,
1: riguardo là, quando ci sono loro, domani e giovedì ci sono loro.
0: Perfetto, quando invece torneremo noi, da me comprerai l'aceto, ok?
1: Ecco.
0: ti mando un bacio grande.
1: Guarda, anch'io, dai, un bacio.
0: Ti voglio bene.
1: E buona giornata.
0: Ciao, dai, Valeggio, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto!
1: Insomma, che il nostro Ennio Morricone oggi è tartassato, no? Ma i tartassati, film bellissimo con il grande Totò e Aldo Fabrizi, i tartassati. Consiglio a tutti di vedere questo film dell'Italia. Oggi il tuo compagno di rete, perché il nostro rabbizio è un tale scout, io ho girato un attimo, si chiama Franco e conduce con te nell'altra.
0: Sì, lui fa dediche richieste.
1: Sì, ma è un grande, una semplicità. Poi Rabizzi, uomo del popolo, lui sceglie persone semplici. Allora chiamo un signore, stavo girando e dice: ciao Giorgio, Giorgio, buona Giorgio. No. E lui dice: veramente.
0: Forse no.
1: Ah, Gianfranco, sei. No, sono Franco. Ah, non sei Giorgio? Sarò Giorgio, chissà chi si riferiva. Senti, citare Ennio Morricone, io da grande appassionato della musica non ne sono degno, perché questo è un genio. È un genio, tre volte.
0: No, davvero.
1: Quindi un genio nel mondo, italiano nel mondo. Tu pensa che tutte le piccole canzoncine da noi italiane portate, piccole, fatti mandare dalla tutte arrangiate da lui e da Luis Enriquez Bacalov alla RCA italiana, che era poi la RCA Victor. Quindi questo genio arrangiava apparentemente delle canzoncine che sono diventate Sapore di sale, con i suoni nell'acqua, queste l'ha creata lui, l'ha fatta lui, che sono capolavori. Oggi ascoltiamo cose supersoniche, la nuova tecnica, e quando non c'era la tecnica, come ha fatto questo signore?
0: Gianfranco, ieri sera su Rai 1 hanno fatto un concerto meraviglioso, era un concerto per la vita, era in Eurovisione tra l'altro, e hai presente i ragazzi del Volo? Ok?
1: Sì, non li ho mai amati tanto.
0: Ecco,
1: io, hanno
0: sul testo di un altro grande scrittore che è Mogol,
1: certo,
0: ha messo le parole sulla colonna sonora del Gladiatore.
1: Raffetti, Mogol.
0: È venuto sul pelo d'oca a tutto il pubblico, sono stati veramente grandi.
1: Vedi, Mogol è un altro personaggio che aveva il padre, che naturalmente lavorava alle edizioni Ricordi. Ecco, io Mogol a volte lo vedo, perché anche con Battisti, sì, d'accordo, ma sai, niente da dire, ma Mogol aveva detto anche: ma Giorgia canta come 30 anni fa, Zenga, Giorgia è un talento naturale.
0: Sì, sì.
1: Ecco, a volte Mogol lo trovo un po' sopra le righe, quindi io, tu pensa che lui appare come autore di canzoni, anche Gino Paoli, lui bastava che mettesse una parola e c'era già la firma Mogol. Niente da dire, ma io Mogol.
0: Allora, ha fatto tante marchette.
1: Ecco, io non volevo dire, però io sono molto, l'ho anche visto, non posso dire. Senti, mi è piaciuta molto Rita, i suoi racconti da maestro, ogni racconto da te è bello. Allora, io ho sempre amato l'arte, la musica, l'ho detto tante volte, la mia mamma ha ballato già da piccolina e tutto. Un anno, 40 anni fa, tra tanti artisti che ho servito e ho avuto l'onore di servire, perché servire a tavola è un'arte, io ho avuto l'onore di lavorare in grandi alberghi e anche nell'albergo di Roma. Io ho lavorato anche in qualche trattoria, in piccole pensioni, a seconda dei momenti. Ho servito personaggi e lì è una scuola, comunque ho lavorato in questo grande hotel di Ala, uno dei più grandi. C'era anche quello dove andava Paolo Nimici, dove lavorava.
0: Sì.
1: Allora, a un certo punto, in questo periodo, arriva un personaggio dello spettacolo, vado ancora i brividi, ed era nel giardino, nel parco, e noi stavamo lavando le vetrate sul mare, perché chiudevamo una parte della sala ristorante e c'era sotto la spiaggia. Non lo dimentico mai questo episodio. Dunque, mi sento chiamare, eravamo in 35 camerieri. Cameriere, mi scusi, guardi, io avevo la giacca. Dov'è il cameriere? Ma così. Dico, guardi, chiami subito che qui... Dico quasi, un attimo, sì.
0: E poi magari allora, un per favore, non so, ecco.
1: Niente, zero. Allora entro e c'era uno dei tre metri, Maurino, Jimmy, comunque uno dei tre metri, e dico, metro, mi scusi, ma c'è un signore qua, anche abbastanza alterato con che dice come mai qua? Ma noi abbiamo messo la mezz'ora, ma chi sono? Sono questi signori qua. Lui mi dice, ma cosa le hanno detto? Ah, non so, dico, anche alla Cianci. Ma quello è Claudio Baglioni col suo entourage.
0: Oh, signore.
1: Ma io, guarda, non me lo dimenticherò mai quel momento. Ecco, quando lo rivedo in televisione con Fabio Fazio,
0: sì,
1: che veniva in quella famosa tele radio indipendente Ligure, cioè era ragazzino come me, io vorrei dire a questo signore, mi ho serviti tanti personaggi, dello tanti, ma quel momento non lo dimenticherò mai. E quando vedo in televisione che dice che lui è un semplice, che va sul balcone di quella casa di periferia dove è cresciuto ragazzino, ti ricordi?
0: Certo, ai tempi di signora Lia.
1: Ecco, gli direi, Claudio, quando tu vai nei grand hotel, ma anche nei piccoli ristoranti, magari buongiorno,
0: per favore,
1: scusi,
0: quando può.
1: Grazie, questa cosa, guarda, è accaduta. Oggi tu lo hai fatto, l'hai messo con...
0: Anima mia.
1: No, anima mia. Niente da dire, con i... dimmi il gruppo.
0: Il gruppo era in Cugini di Campagna. Ecco, io l'ho messo nella versione di Baglioni.
1: Che ho conosciuto anche questo. Ma io ogni volta che... Tra l'altro Ricci, che è dal Benga, Ricci di... Lui non l'ha mai amato tanto e deve la sua carriera anche a Rita Pavone e a Teddy Reno, era agonia lui là, lo chiamavano agonia per questo. Io quando lo sento mi viene sempre in mente e chiedo a tutti, quando vedete le persone che lavorano nel mondo del turismo, noi è chiaro che dobbiamo essere educati, però abbiate un pochino di rispetto per chi lavora nei ristoranti, per i camerieri.
0: Io direi, Gianfranco, rispetto per chi sceglie di mettersi a servizio degli altri, in qualunque campo.
1: La mattina alle 7 scoppava una scala dalla pineta che andava alla spiaggia. Avevamo un grande imprenditore di Milano che mi diceva, buongiorno signor Gianfranco, come sta? Io una mattina gli ho detto, ma è lei un signore? No, e lei e gli altri che ci accogliete, che la nostra datrice, la signora Rosanna, che volate in cielo, noi non chiedevamo autografi, no,
0: certo,
1: sai, era un albergo,
0: discrezione.
1: Però guarda, quel momento, io vorrei citare un personaggio dello spettacolo, vi lascio, che ho conosciuto piccolino, meraviglioso, ma è Gino Bragnieri.
0: Ah beh, quello raga, come fai a non amare lo zio Gino?
1: Ho un ricordo di Gino Bragnieri, persino Mina ha cantato, ha abbracciato la gente al Moretto, Milva andava all'hotellino, veniva al Moretto di una e ti senti, io quell'attimo ce l'ho qua scolpito di quell'entourage. Chiedo scusa a tutti, chiedo scusa. Oggi l'amico del Giaguaro ha raccontato un particolare meno così, però abbiamo avuto gli Annacci, abbiamo avuto Gaber, abbiamo avuto il mondo. Tre giorni l'orchestra della Marina Militare Americana è venuta, perché Alassio con Torte dei Ma, ma quel momento non me lo dimentico mai.
0: Gianfranco, io devo stringere, però ti dico una cosa, io non mi espongo, ma nella mia vita, dove ho intervistato tanti artisti, posso dirti che qualche stronzo l'ho trovato, anche di quelli famosi.
1: Perfetto.
0: Ecco, basta.
1: E i signori si riconoscono e si nasce, signori.
0: Esatto,
1: Un saluto caro dal Giaguaro.
0: Ciao Gian, ciao.

E beh, l'applauso, grazie. Grazie signori, grazie. Grazie, grazie. Il grande, grandissimo genio musicale di Ennio Morricone, ricordato in questo fantastico concerto, ripeto, andato in onda ieri sera in Eurovisione su Rai 1. Bisogna dire una roba, che quando la Rai si muove lo fa in pompa magna, eh? Grazie, potete sedervi. Sì, grazie, grazie. Sì, sì, grazie, grazie. Allora, io invece adesso vi parlo di festa. L'estate è tempo ovviamente di allegria, è tempo di leggerezza, e la voglia di uscire te la fa venire magari verso sera, quando il sole cala, che le temperature scendono di qualche grado, e nonostante il caldo, grazie alle sagre, alle feste popolari, trovi il motivo veramente per uscire di casa. Allora vi invito, se siete di queste parti, alla festa del cacciatore, o meglio la festa dei cacciatori, che si tiene a Gombio, frazione di Polaveno, il 26, 27 e 28 giugno, quindi il prossimo weekend, presso il campo sportivo di Gombio. Venerdì 26 alle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 DJ set con karaoke, mentre sabato sempre stand gastronomici dalle 19 alle 21 DJ e balli. Domenica, per i cacciatori veri, ci sarà la gara cinofila, che si terrà in località Colmi, quindi su in montagna, e alle 12 lo spiedo su prenotazione, che potete prenotare anche qui dal mio amico al bar Steven di Polaveno. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, e alle due serate parteciperà, così come ospite invitato speciale, un ragazzo che secondo me avrà un futuro, un certo Giorgio Conti, per cui vi aspetto.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 4 minuti.

0: E allora dille sì, perché c'è un'altra telefonata, se non sbaglio. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. La nonna Lu ti saluta.
0: Tu ti ricordi, io ho messo questa canzone che era dei Beatles, ma negli anni 60 molti italiani le ricantavano in italiano. Io credo che in Quattro Gatti forse si ricordino di Patrick Sampson.
1: Ma era un mio idolo.
0: Quello che cantava Soli si muore, voglio un amore.
1: Esatto, sì.
0: Era lui che cantava questa versione dei Beatles.
1: Secondo me era bravissimo.
0: Era molto bravo, molto bravo.
1: Io ero innamoratissima, come attaccava il suono riconoscevo al volo. Avevo un bar di fronte a casa, di conseguenza continuavano a mettere i dischi.
0: Beh certo, e tu vivevi di rendita.
1: In più mio papà, oltre ad avere una distilleria, portava anche i jukebox, per cui... cioè, o da una parte o dall'altra c'era musica da tutto il giorno.
0: Ecco perché quando mi dicono Luisa è sempre stata così, sì, è nata suonata.
1: Nata in una distilleria, per cui ero ubriaca di umori.
0: Di umori.
1: Non ho bisogno di bere, cioè sono all'interno del mio cervello, capito?
0: Ma infatti dico sempre, Luisa non usa sostanze,
1: no.
0: Perché lei è stupefacente di suo.
1: Esatto.
0: Con le sue distrazioni, con le sue dimenticanze, con le sue... è fantastica, fantastica. Ha piovuto stanotte?
1: Guarda, io mi sono alzata.
0: È vero che tu a quell'ora lì...
1: perché ho sentito il primo tuono forte, ho chiuso tutte le ante e poi mi sono rimessa a letto e non ho più sentito nulla.
0: Ma che bella che sei.
1: Ma neanche il terremoto mi può svegliare.
0: Niente, però quando dorme...
1: Ha piovuto tanto?
0: Ha fatto una bella piovuta, caspita, me la sono proprio goduta. Mentre dormivo con la finestra aperta, gli ho detto, speravo solo che non venisse di traverso e mi entrasse in camera, esatto. Però ha appurato quello, basta.
1: Bene, perfetto. Senti, nel tuo piatto freddo oggi cosa ci metti?
0: Non ci ho ancora pensato, francamente, perché stamattina sono stato preso.
1: Ho capito, nel mio guarda, le uova sode, verdura saltata in padella, ma tutto fatto ieri in maniera che adesso è ghiacciato e me lo mangio.
0: Ah, benissimo, allora ti auguro buon appetito. Presto. Io penso che mi farò la solita tortillas, che comunque va bene.
1: Buona anche quella.
0: Un bacione enorme.
1: Riposo un paio di giorni e poi faremo una cenetta.
0: No, tranquilla, ok?
1: Giannis non c'è, per cui aspettiamo.
0: Aspettiamo. Un bacio grande.
1: Ciao.
0: Ciao.

Bene, abbiamo pronunciato il fatidico sì, Lady B dei Beatles, rivisitata da Patrick Sampson. Mamma mia, ragazzi, questo l'ho proprio cercato nell'angolino in fondo dei ricordi. Oh, ridendo e scherzando, 13:11 siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. Siamo sul canale 787 e se volete contribuire al programma mandandomi un saluto o fare una chiacchierata, come hanno fatto naturalmente gli amici che vi hanno preceduto, io vi attendo volentieri, soprattutto quelli che magari non hanno mai telefonato. Fatemelo un salutino, dai, fate il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Ed ora arriva lei, la reginetta, perché la regina era Donna Summer, lei era la reginetta della discoteca. Gloria Gaynor, non riesco mai a dirti ciao, I never say goodbye. E allora, come la febbre del sabato sera, tutti in pista a ballare.

0: Me l'hanno tolta perché mi dicono che era registrata molto bassa. Va bene. Oh, è tolta dal mixer.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: un'ora in soda mi berrei e dopo altri 5 o 6, visto che anche con Gianfranco abbiamo citato del grande talento della voce di Giorgia, l'abbiamo ripescata con questa cover molto molto bella. Dunque, devo darvi non una brutta notizia, ne ho parlato giusto a mezzogiorno nel cambio con la nostra Eleonora, perché 10 minuti prima di mezzogiorno mi è arrivata una telefonata. Io ho un problema, quindi ho una visita. Ovviamente ho chiamato per chiedere l'appuntamento perché sto un pochino soffrendo e mi hanno dato l'appuntamento a dicembre. Poi invece, grazie a Dio, nel mio piccolo, con una piccola raccomandazione, si è fatto improvvisamente posto giovedì a mezzogiorno. E quindi, poi lo dirò naturalmente anche ad Agostino, ma lo dico in diretta in modo che lo sappiano tutti, giovedì il Giorgio Conti Show non andrà in onda, perché sulla visita a mezzogiorno mi tocca partire prima e ora che arrivo potrei farvi saluti. Non piangete, mi raccomando, mancherò solo un giorno. E a proposito di Eleonora, che mi dice: mamma Giorgio, l'incubo di fare il letto da mia nonna a mia mamma è un trauma generazionale, io vi aspetto se volete farlo anche a me. E dice: salutami Rita che di letti ne fa addirittura 6 al giorno. Va bene, grazie, troppo buoni, lo so. Siamo dal vivo, rigorosamente dal vivo, canale 787.
1: In un mondo che

vero amore. Scusate, ma no, sto litigando e mi chiedo scusa perché mi è entrata in studio una vespa e io purtroppo, se vengo punto da una vespa, vado in shock anafilattico e quindi sono qui terrorizzato. Ho preso lo schiacciamosche.

0: Vediamo se qualcuno mi aiuta a dare la caccia alla Vespa. Pronto?
1: Pronto, io volevo solo farti gli auguri d'anticipo, perché so quello che ho passato io tempo indietro, e allora ti faccio gli auguri.
0: Sì, nulla di grave, però ho un problema a un ginocchio, ok? Dovrei rifare il menisco, ma mi hanno detto che se ritardo l'operazione è meglio, e allora praticamente ogni tanto mi si fa un bel po' di liquido. Cosa succede? Me lo siringano, mi buttano dentro un 2 o 3 infiltrazioni di cortisone, poi tiro avanti ancora per un po' di mesi, basta.
1: Insomma, comunque gli auguri servono sempre.
0: Certo, certo, però ripeto, è una sciocchezza, sono informissima, solo che fa un po' male, perché ti fa male anche a letto, ecco, basta.
1: Beh, ti credo.
0: Per cui, ripeto...
1: Ripeti.
0: No, mancherò solo un giorno, quindi tranquilli, ecco.
1: Sì, va bene, ma volevo dire, sono io quella fortunata che ha sempre la Leonessa, il numero e tutto.
0: Beh sì, tu sei una di quelle fortunate, ma del resto molti hanno chiamato che ci sentono benissimo, ecco.
1: Ecco, è bellissimo da vedere, non so, è perché ho comprato il telecomando nuovo.
0: Ah, può essere, però ripeto, sono molti ci vedono, qualcuno magari fa fatica perché non riesce a risintonizzare, o perché magari non lo so, però ripeto, ci vedono, mi sentono in tanti, meno male che non mi vedono.
1: Ho rotto un telecomando e quello nuovo mi ha portato la Leonessa.
0: Ebbene, vedi che ogni tanto bisogna... aggiornarsi anche con i telecomandi.
1: Ti mando auguri, sai, tanti, scusa che ti ho chiamato 3 volte oggi.
0: Grazie, ma... Lucien, tranquilla, vado solo dal ginocchiologo, ok?
1: Sì, va bene.
0: Un bacione,
1: ciao. Ciao, Lucien. Ciao.

proprio te. Dolce compagna mia, non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: E proseguiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Io nella vita mi sono sempre accontentata di poco, perché adesso Giorgio ti dico il perché. Sono la Franca di Erbus.
0: Ciao Franchi.
1: Ciao, mi hai salutato e mi hai detto ci sentiamo lunedì.
0: Sì.
1: È uscito il canale e io non ci ho più preso, più. Ho chiamato Franco e gli ho detto se stavi bene, perché a me volevo sapere come stavi.
0: Certo.
1: Mi ha detto che stavi bene, perché io sono fatta così. Stamattina ho sentito Sonia dire di fare la risonchinazione.
0: Sì, quella roba lì.
1: Bravo, quella roba qui, è arrivata mia nipote e gli ho detto fammi subito la risonchinazione, che l'aulè.
0: Che l'aulè?
1: Io oggi ti ho trovato.
0: Sono felicissima.
1: Io mi sei mancato, ho chiesto subito a Franco se stavi bene, però io, il mio carattere è così, perché la nostra amicizia di 30 anni non la dimenticherò mai, Giorgio.
0: Beh,
1: mai,
0: effettivamente mai. Io e te possiamo dire di essere veramente amici da 30 anni, per cui...
1: Ecco, che da dire la verità, perché ho anche chiesto, guarda che ho anche chiesto a Franco, ho detto sta bene, basta, ho chiesto solo questo. E poi non lo vedo più. Stamattina mi hanno detto di fare qualcosa lì, come è arrivata mia nipote, fammi subito, come mi ha fatto il 787, Giorgio, che ti ho sentito, perché non si vede, ma ti ho sentito.
0: Sei resuscitata.
1: Mi hai riempito di gioia, perché io nella vita ne ho abbastanza di poco. Ma le persone che ci tengo, Giorgio, sono le mie persone più care. Le più care persone, io il mio carattere è sempre stato così, e mi piace così.
0: Franca, ti avverto, io dunque aspetta, giovedì non andrò in onda perché è una visita, non preoccuparti, manco solo un giorno,
1: No, ho sentito,
0: tranquilla, ecco.
1: Però dato che non ti ho più visto, guarda, visto che siamo sul discorso, lo sapevo che c'era anche tuo nipote in ospedale, la nonna Franca si è fatta mille pensieri.
0: E io voglio rassicurare la nonna Franca che le voglio un sacco di bene.
1: Ecco, e sono fatta così.
0: Ecco, grazie del pensiero, sei veramente delicata.
1: Ecco, perché ho chiesto proprio a Franco, ma non sento più, ti volevo sapere come stavi, basta.

una versione introvabile di questa cover di Lucio Battisti, Il mio canto libero, pensate, cantata da Ron, da Neffa, insieme ai Formula 3, e poi c'è anche un'altra cantante, quindi quelle piccole chicche che ci fa piacere andare a sentire. Ora siamo all'angolo dedicato a Maria De Filippi, C'è posta per te. Io vi ricordo sempre che molta gente mi ha detto che preferirebbe scrivermi perché andare in diretta in radio si vergogna. Poi dice, se una cosa la scrivi, la metti giù bene. Invece quando sei, scusate, in diretta, magari un po' l'emozione così perdi il filo. Scrivetemi tranquillamente, però dovete sempre dirmi, se scrivete a me e magari volete anche una risposta privata, va bene. Se volete che invece io possa leggerla in diretta, me lo dite. E così ha fatto questa amica e mi dice, è un po' toccante, ora capisco, mi dice, più ami e più fa male, caro Giorgio, tu parli sempre di amore, di amare, eccetera, eccetera, ma amare fa male. Ora capisco qualcosa che prima non comprendevo davvero, poi scopri che più ami può far male. Quando ami qualcuno profondamente, gli dai una parte del tuo cuore, senza nemmeno accorgertene, gli affidi la tua felicità, la tua pace e persino le tue lacrime. E quando tutto si rompe, sembra che una parte di te se ne vada con quella persona. Prima pensavo che l'amore fosse solo fatto di gioia e di momenti bellissimi. Non sapevo che potesse portare anche questo tipo di dolore silenzioso, ma nonostante tutto non mi pento di averti amato, perché amarti mi ha insegnato quanto profondamente il mio cuore possa sentire. Io ringrazio questa amica che vuole rimanere anonima. Se volete scrivere, Giorgio Conti, via Meucci 1 25060 Polaveno, Brescia.

non vorrei commettere l'errore, non datelo per certo, forse faceva parte della colonna sonora del film Un uomo da marciapiede. Vi do una notizia, c'è stato un lutto nel mondo della canzone, è morta Gesh Paty, una cantante francese che negli anni 80 ha spopolato in tutte le classifiche con un disco che si chiamava Etienne, Etienne. 80 anni, ci lascia naturalmente la sua eredità spirituale. Adesso questa ragazza che mi ha scritto questa lettera molto toccante, devo dire che ha saputo compiere un gesto grande, perché perdonare fa solamente bene, perché portare rancore per una persona che ti lascia alla fine ti logora. Non è facile, devi lavorarci molto sopra. Sarebbe molto più facile mandarla a quel paese, però dico sempre, cerchiamo di essere un gradino sopra. Adriano Celentano, cosa c'entra Celentano? Adriano Celentano ha tre figli, che sono Giacomo, Rosita e Rosalinda. Giacomo ha tentato il mondo della musica, ha fatto qualcosina, Rosalinda si è vista un po' in TV e Rosita fa la cantante. Lei, per esempio, cosa volete che vi dica? Ha avuto un brutto finale della sua storia d'amore e ha composto una canzone dal titolo un po' provocante. L'ha intitolata FDM. Chissà quante volte c'è scappato anche a noi nei riguardi di qualche persona. Non è molto fine, ma ogni tanto ti scappa FDM.

0: Andiamo subito a collegarci con il telefono. Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio.
0: Con chi parlo?
1: Achille d'Acquanegra.
0: Ciao Achille, come va Acquanegra sul Chiese?
1: Bene, Giorgio?
0: C'è ancora acqua?
1: Prima non ti ho preso, aspetta che siete.
0: Ci sei?
1: Prima non ti ho preso perché sei sempre occupato.
0: Sì, guarda.
1: Come bevi alla sera? 20 pastiglie o 20... Gocce. 20 boeri.
0: Beh, 20 boeri che c'è dentro il liquorino,
1: è così. Ecco, meno le pastiglie,
0: è vero, guarda. L'altra sera ero rimasto senza le goccine.
1: Sentito, dimmi.
0: Sono andato giù dal bar qui di fronte e ho detto dammi un grappino e via.
1: Ah, che grappino. Che il grappino bevevo anch'io una volta quando andavo a Morose, da Acquanegra e Robert Bell, mi fermavo sempre al bar. Con il caffè, grappa e caffè bevo sempre.
0: Allora, io l'ho ereditato da mio papà, il caffè corretto grappa, quando mangi tanto, sì. Perché...
1: E infatti mio fratello quando va fuori al sabato beve il caffè con la grappa.
0: Però ecco, è l'ultimo, l'unico lusso che mi... cioè altri super alcolici non li bevo, ecco. Non...
1: Ma neanche, ecco. Io guardo Giorgio, non ho mai... L'unico che prendiamo sempre vimiti in casa, con quel caldo che fa adesso.
0: Però ripeto, un buon bicchiere di vino, però quando mangi ci sta.
1: Ah, conta, l'hai visto, Betta, quella che si chiama? Che lo saluta per saluto, Cosola, come si chiama? Panelli?
0: Certo, il Graziano? Assolutamente.
1: Lo conosce Ferruccio?
0: Dice di sì. E mi dice come fai a conoscerlo? E gli ho detto le vie, non le vie del Signore, ma le vie della radio sono infinite.
1: Proprio, è vero, sì, lo conosce mio fratello.
0: No, guarda, per me è come un fratello Graziano, una persona umile, tecnicamente perfetto.
1: Non degli altri che conosce Super TV Ferruccio, cioè Rai di allora non me lo ricordo più, ci sono degli altri che lo conosce mio fratello.
0: No, comunque si dice. Claudio, certo, assolutamente.
1: Sono... Dopo c'è questa qua, scusami, c'è questa qua di Calvatone, la bionda, com'è che si chiama? Che lì... non mi ricordo più, abita qui a Cremona, come si chiama lei?
0: Non lo so.
1: C'è la sua abita Castione, era qui di Calvatone, provincia di Cremona, qui 4 km dopo di me.
0: Lo so, Calvatone confina con Acquanegra.
1: Sì. Lei era bionda, che abita Castiglione, mi sembra adesso.
0: Non lo so.
1: Certo, fai i giochi, vedi tu i giochi, non lo
0: certo,
1: so.
0: Certo. Niente, non mi ricordo, non so chi è.
1: Va bene, Giorgio, ti saluto, ciao.
0: Un abbraccio grande. Ciao, Mantova, ciao.

0: Ma poco mi sa questa, è tremenda, eh? Hai capito tu la Rosalinda Celentano come ha fatto a mandare a quel paese, a Cancun in Messico, il suo amore terminato? Vabbè, insomma. Io peraltro ho avuto modo di intervistarla quando uscì con questo disco e il titolo era abbastanza impegnativo. Diciamo che detta come FDM ti passa via più leggero. Ah, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, sono già le 13:42.
1: Messaggio promozionale.
0: Portiamoci avanti con i lavori, care casalingue. E allora andiamo a salutare lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show l'impossibile alla radio. Sono un po' stupido oggi, lo so. GFP Rack, grande azienda che trovate a Polaveno, vi propone tutto quello che riguarda i componenti meccanici per l'elettronica. E il consiglio che vi do io è quello di andare a vedere il loro sito, perché innanzitutto vedete tutte le lavorazioni che vengono eseguite, quindi i vari reparti, è anche bello da vedere. C'è anche una bella intervista fatta al titolare Nicola Palini che vi spiega bene cos'è il tutto. Sapete che tra l'altro una volta al mese viene anche da noi a fare il suo redazionale. E la cosa più importante naturalmente è ricordare l'indirizzo GFP Rack, la trovi scusate la vocina, in via Artigiani 40 a Polaveno, con telefono 030 84 453. E io mando un grosso saluto, un abbraccio all'amico Nicola Palini.
1: Fine messaggio promozionale.

0: l'hanno fatta in tanti questa cover Without You di Harry Nilsson, tra le tante grandi ovviamente anche le ragazze nere americane. Ma poi noi ricordiamo negli anni 60 la versione italiana dei Gents, perché...
1: Messaggio promozionale.
0: Ed è il momento di dire occhiali perfetti, ottica Zanetti. Signori e signori, attenzione, dedichiamo un po' di tempo alla nostra vista. È un bene prezioso, è un bene che ovviamente, come tutto il corpo, invecchia e ha bisogno di interventi, ha bisogno di controlli. E se si può lesinare su un vestito, su un paio di scarpe, su un orologio, su una... Gli occhi invece sono un investimento e quindi teniamoli controllati, anche perché all'insorgere certe anomalie possono essere fermate oppure corrette. L'importante è affidarsi a un ottico professionista. Ottica Zanetti vi offre 60 anni di esperienza e ve li propone in due punti vendita: una a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085 e l'altra invece a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Qui è possibile effettuare il test visivo computerizzato con apparecchi veramente di ultima generazione e con questa visita scoprirete ogni problema che il vostro occhio può avere. Ma oltre a trovare i problemi, li trovate anche le soluzioni per ogni problema. E mi raccomando, con questo sole cocente, occhio quando uscite, un bel paio di occhiali da sole, di quelli giusti, che abbiano naturalmente il filtro che ferma i raggi UVA, perché sono veramente dannosi per il corpo e soprattutto per la pupilla, che è molto molto delicata. In questo periodo sconti dal 20 al 40% e se vi presentate naturalmente a nome di Radio Super, di Giorgio Conti, quello che vuoi, Radio Super, diciamo così, avrete un trattamento speciale. Per cui ripeto lo slogan: occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: come siamo romantici oggi, mamma mia, che bello, sembra di essere all'interno di un film d'amore. Ancora pochi minuti insieme per quanto riguarda questo martedì 23 giugno, proverbio del giorno, la vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni. Non lo so, qui non mi pare abbia intenzione, ma qualora fosse vero, ben venga. Che dirvi? La frase del giorno: il destino è quando incontri una persona che non stavi cercando, per poi renderti conto che non hai mai desiderato nient'altro di meglio al mondo. Ah, beh, finiamo proprio con un po' d'amore. E a proposito d'amore, nel grande concerto dal Foro Olimpico di Roma ieri sera, un concertone in Eurovisione dedicato alla vita, dove hanno partecipato anche scienziati che hanno raccomandato gli stili di vita per vivere a lungo e in maniera sana. Adesso non mi perdo in tante parole perché abbiamo veramente pochi minuti, ma tra i tanti ospiti c'è arrivato un altro grande che ha fatto della musica italiana una colonna sonora portata attraverso le sue opere in tutto il mondo. È piccolo di statura ma grande, Riccardo Cocciante. E ieri sera l'ha interpretato naturalmente con una... mamma mia, ha fatto venire la pelle d'oca credo a tutti quanti. In tema d'amore, quando finisce un amore? Perché può anche finire.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei,

Quando finisce un amore è una tragedia, quando finisce una puntata del Giorgio Conti Show non è una tragedia, perché per una puntata che finisce ce ne sarà un'altra domani. Come sempre vi aspetto dalle ore 12, oggi siete stati veramente tanti e veramente intensi, non pretendo tutti i giorni così, ma ricordatevi sempre che vi voglio bene. Grazie a tutti e dai mari e monti un saluto dal vostro Giorgio Conti.

0: No, mi dicono che c'è ancora una telefonata. Pronto?
1: Giorgio?
0: Sì?
1: Sono la bergamasca bresciana.
0: Ciao carissima, un po' che non ti sento.
1: Sono stata presa un po'.
0: Tutto bene?
1: Però lo ascolto sempre.
0: Questo è importante, questo è importante.
1: Sì,
0: e non dimmi...
1: volevo ringraziarla per la bella musica e le belle canzoni.
0: Allora, io mi fa molto piacere e ricevo con piacere i vostri complimenti. So che faccio un genere musicale un po' strano, un po' mio, però
1: se... sono tutte belle le canzoni.
0: Vero?
1: La musica mi piace molto.
0: Io ti ringrazio e mi raccomando, non trascurarmi troppo, né?
1: No.
0: Ecco,
1: io no, quel famoso abbraccio, anche se fa caldo.
0: No, fa niente, abbracciamoci, dai. Grazie mille e un abbraccio forte, un bacione. Ciao bella donna.
1: La visita, eh? Puri per la visita.
0: Certo. Sì. Ti, grazie mille.
1: Ecco, arrivederci.
0: Ciao, un abbraccione, ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Buon pomeriggio, che bello che siamo tornati qui insieme. Sono mancata giovedì, però dai, siamo tornati insieme. Io sono Eleonora, per chi appunto non lo sapesse, quindi piacere, sono Eleonora e passeremo le prossime, dai, prossime un'oretta e mezza, un'oretta e 45 insieme e mettiamo su un po' di canzoni che ci piacciono, che vogliamo ascoltare, che ci ricordano qualcosa e così buongiorno. Allora, partiamo già con l'apertura, no? Siamo partiti salutando tutto e cosa continuiamo con Ciao di Pupo, così intanto scelgo le prossime canzoni. Voi potete sempre chiamare al 351 40 41 42 3.

Abbiamo una chiamata, pronto? Niente, è scappata la chiamata, non succede niente. Allora, io prima ho ascoltato il nostro amico Giorgio e parlavano un po'. Ho seguito l'inizio del programma perché poi ho mangiato, fai questo, fai quello. E parlavano appunto della questione, ma voi li rifate tutte le mattine il letto, dopo ne parliamo. Pronto? Oh, ma qui oggi ci divertiamo, Ci divertiamo, è proprio un'opera d'arte, bellissimo. Anche a me piacerebbe avere così tanto tempo da perdere. Perfetto, allora, cosa volevo dire? Volevo dire che appunto parlavano del fatto che ci sono... Il mondo si divide in due grandissime categorie, no? La categoria 1 che fa il letto, gli fa prendere aria, lo fa subito la mattina come prima cosa prima di uscire. E poi... c'è il secondo gruppo, la seconda scuola di pensiero che dice, vabbè, che senso ha rifare il letto se poi ci devo ritornare la sera, no? Io mi trovo un po' nel mezzo, nel senso che, allora, se sono in vena giusta, faccio subito il letto, lo sistemo, soprattutto devo essere in orario, perché se sono in ritardo il letto non lo guardo proprio, devo essere onesta. Mentre se... Se invece appunto proprio, ripeto, sono super in ritardo, il letto lo lascio là. È così, non lo so, anche se mia mamma e mia nonna sono sempre state abbastanza rigide su questa cosa con me. Anzi no, devi farlo perché se succede qualcosa, se succede questo, se succede questo, la casa deve essere in ordine. Avete ragione, io non vi posso dar contro, ma sono sempre in ritardo praticamente, quindi non ho tempo. Va bene, va bene. Allora, cavolo, ma che caldo tropicale che è nato in questa settimana, no? Già la settimana scorsa avevamo visto i baglioni, cioè dei primi segnali di caldo di estate. Adesso che c'è stato il solstizio d'estate, domenica, siamo proprio entrati nel boom. Qui, perlomeno da noi, so che toccheremo le massime verso fine settimana, quindi le massime da 39-40 gradi, quindi mi raccomando, se potete... E se non avete impegni proprio inderogabili, state in casa, bevete tanto perché è necessario con queste temperature. Anche noi beviamo tantissimo nonostante stiamo sotto l'aria condizionata, quindi dai, facciamoci spalla un po' in questi giorni di caldo. Mi è successo di leggere anche la questione in questi giorni che, oddio, negli anni 60-70 c'erano gli stessi gradi eppure non si faceva tutto questo allarmismo. Concordo. Sicuramente sarà stato così e poi cioè, prendiamo la chiamata, poi lo riprendiamo. Non la prendiamo la chiamata, fa niente. E oggi ci divertiamo così. E dicevo appunto che c'erano gli stessi gradi e non ci lamentavamo. Io non so dirvi se ci fossero o meno gli stessi gradi, perché io sono proprio della generazione del 2000 e passa. Quindi io non ho vissuto quegli anni di calore così. So che i miei nonni quando ero piccolina mi dicevano, sì, lo sai cara che quando ero piccolo, quando eravamo piccoli, erano giovani, e così faceva caldo lo stesso, però non c'era lo stesso caldo. Non so se lo percepissero come un caldo diverso, non lo so davvero, non ne ho la più pallida idea, quindi fatemi sapere se era o meno così. Io so dirvi che da quando sono nata, quindi oramai 24 anni fa, un caldo come negli ultimi anni non l'ho mai patito, ve lo posso assicurare. E anzi, gli altri anni stavo fuori molto più spesso perché con la questione oratorio, la questione egreste, tutte quelle questioni lì, amici, così, ero sempre fuori il pomeriggio, ma io un caldo così non l'avevo mai patito. Va bene, allora, adesso ci ascoltiamo Donne Italiane di Patrizia, quindi ci lanciamo un piede nel liscio, così, e poi torniamo qui insieme. Fatevi sentire, mi raccomando, al 351 40 41 42 3, anche se le persone qua si divertono a occupare la linea, ma noi siamo più forti, non vi preoccupate. Donne Italiane.

ascoltato Donne Italiane. Adesso la prossima canzone, che è una richiesta dall'amico Giovanni, è Scandalo al Sole ed è questa qui.

Eccoci qui che rientriamo. Che bello passare il pomeriggio con voi. Questa è un'altra richiesta che arriva direttamente dalla provincia di Milano, una canzone di Peppino Gagliardi, Come le viole.

bella, questo è uno zingaro, l'amore dei Philadelphia. Adesso io ho una richiesta che arriva direttamente da Brescia. È una dedica che Cristina vuole fare alla sua mamma. Ok, questa canzone che le ha dedicato è bellissima. Ve la faccio ascoltare perché guardare gli occhi tuoi di Pietro Galassi, godetevela e ve la dedichiamo anche noi.

0: Rientriamo sulle ultime note di questa bellissima canzone di Pietro Galassi dal titolo Guardare gli occhi tuoi. Secondo me Pietro Galassi ha una penna, si dice così, che è invidiabile, è invidiabilissima, ha una sensibilità nel come scrive, anche come compone. Per me è fantastico, fantastichissimo. Bene, continuiamo con le nostre belle canzoni di oggi. Allora, andiamo subito in pubblicità e subito dopo ci sarà una canzone di Domenico Modugno dal titolo Vecchio Frac, che sono curiosissima di riascoltare perché è davvero tanto tempo che non l'ascolto, perciò mi piace l'idea di poterla ascoltare con voi ed eccola qua dopo la pubblicità.
1: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia.

0: chiamaci al numero 030 99 35 309.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Ecco, ho aperto il cursore sbagliato, io che stavo qui a parlare, va bene. Comunque, bellissimo questo vecchio frac. La prossima canzone sarà appunto Cavallo Bianco dei Mattia Bazar. Io adoro questa canzone, mi piace davvero tantissimo. Preparatevi perché oggi il repertorio non è affatto male, io ve lo dico, ve lo posso assicurare. Che bello, dopo sarà seguito da un bellissimo passo doble, perciò continuiamo, continuiamo, continuiamo con questi begli ascolti. Allora, andiamo subito con Cavallo Bianco dei Mattia Bazar e poi torniamo insieme.

Ecco che abbiamo ascoltato Cavallo Bianco, si era bloccato per un momentino e adesso è ripartito il mio computer della radio. Adesso ve l'ho detto che vi avevo promesso appunto un bellissimo passo doble dal titolo Enamorado, quindi Innamorato di Claudio Ranalli, ed eccolo qua.

Oh, che bello questo passo doble dal titolo innamorato. Adesso abbiamo Tempesta d'amore del grandissimo Omar Codazzi e poi una bella canzone degli Equipe 84 Nel cuore e nell'anima. Queste due canzoni ve le faccio sentire una dopo l'altra, così intanto io preparo le altre e io vi aspetto sempre al 351 40 41 42 3.

Oh, nel cuore e nell'anima degli Equipe 84, qui continuiamo con le belle canzoni. Vi do un'anticipazione sulle prossime tre. La prima che segue sarà Più ci penso di Gianni Bella, la seconda La lontananza di Domenico Modugno e a seguire Quelli della mia età di François Hardy. Ok? Preparatevi perché sono proprio belle. Più ci penso di Gianni Bella è la prima ed eccola qui.

Eccoci, andiamo con la prossima, dal titolo appunto La lontananza di Domenico Modugno, e questa bella canzone che è stata richiesta dalla provincia di Brescia. Eccola qui, La lontananza.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Oh, quelli della mia età, che bello! Stiamo continuando questa giornata, sono le 15:06 di martedì 23 giugno, quindi siamo totalmente in diretta se volete farvi sentire. La prossima canzone che ho preparato è Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Battisti, questa stupenda canzone, e poi torniamo qui insieme, mi raccomando, eh? Ci siete ancora?

Eccoci qui, pronti per la prossima canzone di Roberto Carlos, dal tipo La donna di un amico mio.

0: Che posizione scomoda, amare la ragazza dell'amico. No, no, no, no, no, no, questo non mi è mai successo. Però la prossima canzone ci butta un po' negli anni indietro con Adriano Celentano, che canta appunto Un albero di 30 piani. Io queste due ve le lascio vicine, quindi un albero di 30 piani e Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, che così vanno in coppia. Intanto io scelgo le prossime canzoni e torniamo insieme.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciati la metropoli.

sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù e non viene su.

Ecco qui, abbiamo ascoltato Un albero di 30 piani di Adriano Celentano e adesso la prossima canzone che ci aspetta è una canzone di Ornella Vanoni, un invito un po' a credere nel giorno nuovo, quindi domani un altro giorno, bellissima, e poi preparatevi perché ci sarà l'aquilone degli anulli del sole.

Ecco qui, che bello, ho sentito anche alcune di voi. Adesso la prossima canzone è L'Aquilone degli Alunni del Sole, seguita da una bellissima dedica. Preparatevi.

Ecco qui l'aquilone degli alunni del sole. Adesso arriva una bellissima canzone che mi è stata richiesta, mi è stato detto di dedicarla, ma non mi è stato detto il nome, perciò Una rosa blu di Michele Zarrillo la dedichiamo ed eccola qui.

Abbiamo ascoltato Una rosa blu di Michele Zarrillo, questa bella dedica che la nostra amica ha fatto. Ecco, ora ascoltiamo dei teppisti dei sogni, Tu sei l'amore, seguirà appunto poi la pubblicità e un'altra bella canzone. Manca proprio giusto un quarto d'ora in vostra compagnia e poi ci vediamo giovedì.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Per la tua pubblicità.

0: Da su Radio Super 030 97 19 725.
1: Ho camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

Ecco qui, siamo tornati dopo la pubblicità. Io vi ho preparato questa che forse è l'ultima canzone ed è La casa degli angeli di Caterina Caselli.

Eccoci qui e ora ci sarà l'ultima canzone di questo nostro programma. Io vi saluto, vi do l'appuntamento giovedì, spero che stiate tutti bene, anche se vi ho sentito in pochi, e vi faccio ascoltare Bruci la città di Irene Grandi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 16 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

corda sulla pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Ramazzini.

0: Sarà grande davanti al Signore, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Molti si rallegreranno della sua nascita. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la messa della vigilia della solennità della Natività di San Giovanni Battista. La Chiesa onora in modo così importante la nascita di questo santo in quanto precursore del Messia di Gesù. E allora ci uniamo a questa lode chiedendo innanzitutto perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza e di andare con serena fiducia, sotto la guida di San Giovanni il Precursore, incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè, Signore Dio. Ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso, per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Dal grembo di mia madre sei tu.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbe seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per voi, erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio.
3: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso, e quando lo vide Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti e sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Parola del Signore.

Solo un pensiero per onorare la liturgia di oggi che, come detto, già ci colloca nella solennità di domani, con la quale la Chiesa non a caso ricorda anche la nascita di Giovanni Battista. Normalmente dei santi si ricorda la morte, nel suo caso peraltro si ricorda, si fa memoria del martirio, ma proprio per la grandezza di questa figura, esattamente come poi accade per Maria, la Chiesa vuole ricordare anche il giorno in cui il precursore del Messia ha visto i suoi natali. Allora, il Vangelo di oggi ci ricorda esattamente come è avvenuta questa nascita, perché è importante ricordare che anche la nascita di Giovanni avviene tramite un annuncio. È l'annuncio di qualcuno che segnerà l'intervento più decisivo di Dio nella storia. E sappiamo che quello che viene annunciato a Zaccaria, al padre di Giovanni, rappresenta già un po' la missione del figlio. Dietro a questo racconto c'è anche tutta la vicenda della fede di Zaccaria. Sapremo che resterà muto per non aver pienamente creduto all'annuncio dell'angelo. Ma adesso noi ci concentriamo un attimo su quello che viene descritto come futura missione del bambino che nascerà. E allora quello che l'angelo dice a Zaccaria è questo, e cioè che dalla nascita di questo figlio dipenderà la gioia di molti. La gioia non sarà portata soltanto da Giovanni, la gioia sarà Gesù che Giovanni sarà chiamato ad annunciare. Ma ancora di più ci viene detto che la missione di Giovanni sarà riconciliare, ricondurre i cuori dei padri verso i figli. È interessante questa espressione che biblicamente significa pace tra le generazioni e quindi anche pace nel credere da parte delle generazioni. C'è qualcuno che sta arrivando a cui padri e figli saranno chiamati a credere. E poi ricondurre i ribelli alla saggezza dei giusti. Il cuore ribelle può essere di chiunque, può essere il cuore tuo come può essere il cuore mio, ma quello che conta, dice il Vangelo, è che al Signore sia preparato un popolo ben disposto, che sia cioè preparata l'attesa di colui che deve venire. E allora, concludendo, è bello vivere la vigilia di questa festa che già ci permette di percepire la grandezza di questo santo, domandandoci qual è la mia attesa oggi, in che senso il mio cuore è pronto alla venuta del Signore, in che senso cioè la missione di Giovanni riguarda sempre anche la mia, per quanto piccola, per quanto legata alla famiglia, a un luogo di lavoro, ma in che modo anche io sono chiamato a preparare la venuta del Signore nel mio cuore e nel cuore di chi mi è stato affidato.

0: Professiamo la nostra fede con il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre attraverso il cuore di suo Figlio e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Chiediamo al Signore la nostra fede perché sia capace di attenderlo sempre. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Preghiamo per il mondo in cui viviamo, perché in particolare laddove c'è sofferenza e guerra non si spenga l'attesa del Messia giusto che deve venire. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per la Chiesa perché sia sempre capace di questo annuncio del Signore che viene, come lo è stato Giovanni Battista. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Fidiamo al Signore tutti i nostri defunti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti affidiamo, o Padre, ogni altra nostra intenzione per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua in tal vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
2: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
0: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo.
1: La gloriosa preghiera di San Giovanni Battista accompagni, o Padre, il tuo popolo nutrito al banchetto eucaristico e gli ottenga la misericordia del tuo Figlio da lui indicato come l'agnello, venuto a togliere i peccati del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona serata.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Lunga

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 21 e 38 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia. Sono le 23 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sin

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. And we fight for a new

House Music.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:52.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.